Music Fantasy, la musica mixata. Giro nei dischi di Albi S DJ.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ha ora inizio Music Fantasy.

0: Ebbene sì, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: girano i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filati, dallo studio
1: Flower & Surprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Do you have to have that on there?

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Na-

Ultimo giorno della settimana, ma noi di 7va.fm non ci fermiamo mai. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Ultimo e non ultimo giorno in almanacca. 7 giorni su 7, sempre pronti a farvi sorridere, a farvi sognare, con nuovi racconti, nuove storie e curiosità. E tanta, tanta musica. Cos'è per voi la musica? Scrivetecelo sulla nostra pagina Facebook Almanacca. Per Luciano Santemanare, la musica è come una bella donna. Se la sai amare, renderà la tua vita più ilare. Voglio rendere l'elettricità così economica che solo i ricchi si potranno permettere il lusso di utilizzare le candele. Lo diceva Thomas Edison. E tutta la redazione di 7va.fm urla a gran voce che con l'UNAS è possibile. Chiedi anche tu come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica.

0: Gracias.
1: La domenica dello studio fucsia è decisamente romantica. Oggi i popcorn sono dolcissimi, senza indugi, buio in sala, che lo spettacolo abbia inizio. Nel 1988 esce nelle sale Le relazioni pericolose, film meraviglioso, dal cast spettacolare, un sensuale John Malkovich e poi ancora l'allora semi sconosciuto Keanu Reeves e Glenn Close, che per l'interpretazione di Madame de Merteuil è stata battezzata dai critici la più cattiva della storia del cinema. L'anno successivo esce una versione più leggera e sbarazzina di Le relazioni pericolose, Balmond di Miloš Forman, con il già bellissimo Colin Firth e la giovane Annette Bening, oggi moglie di Warren Beatty. 10 anni dopo, quella che fu la parte di Glenn Close venne affidata ad una sexy e cattivissima Sarah Michelle Gellar, già star di Buffy, in quella che è una trasposizione moderna e audace, Cruel Intention. I protagonisti Ryan Phillips e Reese Witherspoon si innamorarono e si sposarono sul set. Nel film compare, anzi ricompare, Woozy Kurtz, che recita una parte nel film dell'88. Il mio consiglio? Se avete voglia di grande cinema e di grandi amori, guardate tutte e tre le versioni.
0: You

Bentrovati in antenna da Ilis Ajour. Come ogni giorno, anche la domenica dello studio Fuxi a quest'ora si trasforma nel parco auto più scintillante ed accessoriato on air. Saliamo sulla Mercedes Maybach, carrozzeria tirata lucido e interni profumatissimi. E beh, il diffusore delle fragranze in dotazione costa solo, tra virgolette, 5.000 euro. Occhialini da sole sul naso, perché possiamo far rivestire gli interni e renderli brillanti e luminescenti, ovviamente per la modica cifra di 50.000 euro. Io vado a fare un giro in auto, ma vi aspetto domani al solito orario per altre rombanti novità.

La nostra settimana all'insegna del romanticismo si chiude con la citazione di una grande scrittrice del Novecento, Dacia Maraini. Lo sguardo alle volte può farsi carne e unire le persone più di un abbraccio.

Per l'ultimo giorno della settimana lasciamoci coccolare dalle stelle. Buon oroscopo. Ariete, sei travolgente, passionale. Non scordare la tenerezza e quelle semplici paroline magiche che pronunci troppo poco. Toro, il tuo vestito oggi è l'amore. Copriti di tenerezza e romanticismo. Gemelli, puoi finalmente gridare fermi tutti. Oggi tocca a me, che riposo sia. Cancro, lasciati andare alla tenerezza, all'amore. Il partner ha bisogno di te. Leone, non essere troppo egocentrico, potresti indispettire qualcuno. Vergine, le stelle consigliano scappa di casa, ma per andare nel ristorante più vicino, poi torna. Bilancia, la tua voglia di evasione è tanta, ma i doveri di casa richiamano la tua attenzione. Scorpione, il tuo lato artistico oggi tocca il cielo, dedica tempo a te stesso, alle tue passioni. Capricorno, è una buona giornata per concedersi piaceri e frivolezze. Acquario, oggi il tuo lato birichino prende il sopravvento. Bene, ma non dimenticare la tenerezza. Pesci, non cedere al divano. Proponi al partner una romantica uscita di coppia. E per l'ultima puntata dedicata ai giochi? Beh, abbiamo iniziato la nostra rubrica parlando di Barbie e finiamo con il parlare ancora di lei ed in particolare della Barbie Diamond di Stefano Canturi. Abito elegante in seta e ci sembra il minimo. Decorazioni di diamanti bianchi da 3 carati ed un preziosissimo pendente da 1 carato. Un diamante ovviamente rosa. Nel 2010 Christie's ha battuto all'asta questa scintillante bambola alla cifra record di $270,000.

0: Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio.
1: Lo studio Fucsia per l'ultimo giorno della settimana si tinge di colori scintillanti e benefici. La domenica è relax, sorrisi e disimpegno, come il colore arancione. L'arancione dona una nota di morbidezza alla nostra giornata, porta allegria, ma anche passione, con una nota di dolcezza. Il secondo chakra è arancione, armonizza l'energia dando entusiasmo e voglia di vivere.

0: Ancora pochi minuti musicali e concluderemo questa puntata di Almanacca. Ma non affrettatevi alla frequentazione di un corso per aviatori. Noi vi forniamo gli insegnamenti del miglior istruttore. Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. Questa è la massima lasciataci dal re lucertola Jim Morrison. Si alza anche questa volta il ponte levatoio, ma domani sarà di nuovo pedonabile per far transitare fino a voi i contenuti di altre pagine rosa in un altro capitolo di Almanacca. Un bacio da Mergery Maranca.
1: Abbiamo trascorso una pienissima settimana in compagnia di filosofi, magistrali compositori, ma nella rete possiamo scovare fini pensatori. Un tweet ci racconta che la buona musica accorda i sensi. Che buon-

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Dopo una settimana, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali ferialissimi passati a zonzo attraverso le posizioni della nostra graduatoria, tenendo semi nascosta la numero uno, eccoci qua in zona weekend. Beh, insomma, serialissimi, perché da lunedì al venerdì, oddio, c'è anche chi brucia qualcosa da lunedì pomeriggio, però insomma c'è chi lavora il sabato, per la verità c'è anche chi lavora alla domenica. Naturalmente non sto parlando della redazione, che più che lavorare ha il piacere di essere in vostra compagnia anche in pieno weekend. Non riusciremmo a fare a meno assolutamente di stare in vostra compagnia, e lo sapete, anche perché arrivano delle strane telefonate. A chiamare in linea ci sono le Bunny X. Rispondiamo.

la confessione che riescono a tirar fuori quelle che sono le Bunny X, e adesso passiamo all'originalissima Occhi Neri.

che continua a vivere attraverso ciò che aveva inciso, che aveva pubblicato, ma queste incisioni non sono state mai pubblicate e vengono quindi poi appunto riportate all'orecchio di noi tutti.

La TV accesa fa luce sul tavolo. Notizia a raffica, cenere sugli occhi. Tengo il respiro per non abituarmi a questi nomi che scorrono e poi spariscono. Nel cellulare rimbalzano immagini, palazzi aperti a metà come ferite. Cambio canale ma resta nello stomaco il gusto.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
0: Puntata numero 3 della stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio da subito perché settimana dopo settimana siete sempre di più e vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, che naturalmente è questa. Cominciamo subito.
1: Benvenuto Weekend.
0: Questo è il titolo del programma, ma ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Partiamo subito con un pezzo tutto italiano. Biagio Antonacci featuring Saif, Spirit. Qual è?
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

Biagio Antonacci featuring Saif, un duetto davvero molto interessante. Il pezzo si intitola Spirituale, scritto proprio con l'accento sulla E, proprio Spirituale. Talk about

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Amici, facciamo il piano di musica anche oggi, tranquilli. E lo facciamo adesso grazie al DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.

0: Questo è il ritmo che piace a noi. Beh, siamo nel periodo più bello della settimana, quindi il ritmo ci sta a tutto. Era Anna con White Girl Wasted. Il ritmo che continua grazie a Selsam, che è in collegamento telefonico dalla bella capitale d'Italia, la bella Roma. Ciao Lorenzo, grazie per essere di nuovo nel Benvenuto Weekend.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ormai qui sei di casa e questo lo sai. Artisticamente ti chiami Selsam e hai fatto un brano che, come si dice in gergo, come dicono a Londra, proprio spacca di brutto, e con un ritmo davvero molto sostenuto, come piace a noi nel Weekend. Ci parli di questo brano che si intitola Scandalo al Sole?
1: È un brano che parla d'estate, un brano che parla di tutte le cose che lasciamo e che quando le lasciamo fanno un po' male, perché poi le rivediamo tra qualche anno. Poi capirai, detto da me che sono un meteoropatico che non sopporta l'inverno, è tutto dire, quindi cioè per me è proprio la tematica della fine dell'estate, mi uccide ogni anno. Mi piacerebbe un mondo nel quale l'estate non finisce mai.
0: Nonostante il caldo?
1: A me piace il caldo, quindi c'è poco da fare. Io capisco che a tante persone possa non piacere, però per me il caldo batte 10-0 il freddo sempre, anche la neve, tutto.
0: Okay,
1: per me il caldo è il caldo, il mare è il mare.
0: Ok, ti piace stare al sole. E come avviene questo scandalo al sole, che ricordo è il titolo?
1: Ah, è semplicemente con la presa di coscienza che poi alla fine questi giorni estivi a un certo punto ritorneranno, nonostante la tristezza di doverli salutare, ritorneranno, e nella grande foto bisogna capire che l'estate è un po' la metafora per il divertimento e per la felicità, e quindi anche quando le cose non vanno così tanto bene ritorneranno i momenti nei quali torneremo a sorridere.
0: E infatti questa è una cosa che ti contraddistingue, abbiamo già sperimentato questo tuo modo di comunicare nella stagione scorsa di Benvenuto Weekend, e confermi adesso tutta la tua bravura con un brano che sa d'estate.
1: Grazie.
0: Nonostante l'estate 2026 ormai sia già, come dire, alle spalle, un pezzo che parla d'estate, che noi adesso ascoltiamo, e tra pochissimo ricorderemo tutti quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale. Ok Lorenzo?
1: Va benissimo.
0: Amici, rimanete con noi, c'è Selsam con Scandalo al Sole.

0: Amici, io ve l'ho detto, c'è tanto ritmo, c'è tanto d'estate musicalmente parlando in questo pezzo di Seltzam, che è sempre in collegamento da Roma con noi qui nel Benvenuto Weekend. Lorenzo, allora, ricordiamo, abbiamo ascoltato Scandalo al Sole, ricordiamo ora invece quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale.
1: Ah, io lo dico sempre, basta cercare Seltzam su qualsiasi motore di ricerca e vi condurrà da me, sicuramente. Perché sono l'unico che ha scelto un nome così complesso.
0: Ricordo quando raccontasti, durante la stagione scorsa, come avevi trovato il nome Seltzam, no? Un libro di scuola. E diciamo che c'è, ha un suo perché, e devo dire che comunque ti identifica facilmente. Amici, Lorenzo Giovanniello è tuttora in collegamento telefonico con noi dalla bella capitale d'Italia, la nostra amatissima Roma. Oh, Lorenzo, io ti tengo d'occhio per una prossima produzione. Benvenuto Weekend, è qui per te, ok?
2: Va benissimo, va benissimo.
0: Grazie Lori, ti mando...
2: Grazie a te e a tutti quanti.
0: Ma sono io che porto a te l'abbraccio di tutti i nostri ascoltatori che hanno apprezzato tantissimo il tuo brano durante la stagione scorsa e apprezzeranno sicuramente quello che abbiamo appena trasmesso, perché verrà comunque riproposto a rotazione all'interno della programmazione di Benvenuto Weekend.
2: Grazie.
0: Grazie Lori, un abbraccio.
2: Un bacio, ciao ciao.
3: Benvenuto Weekend con... Alessandro Parodo.
0: Cari amici all'ascolto, vi voglio ricordare che il pezzo appena ascoltato di Seltzam, intitolato Ricordo Scandalo al Sole, fa parte della colonna sonora della serie FOMO, Fear of Missing Out, che trovate su RaiPlay. Ma parliamo di Disco Story, parliamo ora di un artista italiano che ha appena compiuto 60 anni. Sto parlando di Lorenzo Giovanotti e per festeggiare con lui questo traguardo così importante ho scelto il Disco Story che arriva dal 1995. Signore e signori, vi faccio ballare con L'ombelico del mondo. Auguri Giova.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Un altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, appena ascoltato, o meglio è ancora in sottofondo, con My Love. Sapete che si fa adesso? Una cosa molto semplice. Vi invito, così, virtualmente, al cinema. Rimanete con noi.
1: Benvenuto Weekend presenta...
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.
13: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Lui è stato nostro ospite durante la stagione scorsa. Stiamo parlando così di Cioffi, appena ascoltato con Carmela. Tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Benvenuto Weekend!
1: Anche questo momento è davvero tanto atteso. In collegamento da Milano c'è il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata.
0: Benvenuto Weekend! Tutta

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: E come di consueto il DJ ci accompagna verso i saluti finali, che sono questi poi alla fine. Questa era la puntata numero 3 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, seguitela mi raccomando, così come vi invito a seguire tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, cioè questa. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo, se vorrete, tra 7 giorni per la puntata numero 4. Vi aspetto numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto Weekend.

0: Domenica da Riccardo Pellegrini, eccoci qua in Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente che nel weekend vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco perché, come sempre, ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia in Blues.

0: intervista.
1: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei. Benvenuta Sorriso a Ora Musica.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
1: C'è un po' di curiosità, perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività, perché è Sorriso.
2: Esatto.
1: Chi c'è dietro,
2: esatto,
1: Sorriso?
2: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai, un po' originale.
1: Infatti.
2: Quindi, sorriso, allegria.
1: Tu e una ragazzina, ecco.
2: Sì.
1: Chi è questa ragazzina?
2: È una ragazzina che abbiamo conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
1: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
2: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo di Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
1: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
2: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'ha la maturità, quindi bisogna che
1: si impegni lì, che... dopo vediamo,
2: certo,
1: esatto.
2: Certo.
1: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
2: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai,
1: certo.
2: Un percorso musicale.
1: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso. Grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.

35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Brightfly.

chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi hai creato incomprensione come quella sera a cena che hai nascosto il suo messaggio.

0: cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui a Ora Musica, tra le nostre novità. Diamo un po' di ritmo ai prossimi minuti con Fight for the Light, il singolo di Kiku.

Fight for the Light, Kiku, nome d'arte di Alessia Castorini, cantautrice italiana che vive un po' di qua, un po' di là, in giro per il mondo, dove raccoglie e semina anche esperienze. Maurizio Martini, la sua canzone con Marco Ferracini è Bolle Blu.

Si chiama Il Battito, nuovo progetto firmato Stil Novo, novità ora musica la scorsa settimana, adesso inserito nella nostra programmazione. C'è anche Eugenio Ferrara in programmazione, Fritz.

0: Il sapore degli anni 90 con Eugenio Ferrara, il suo singolo tra le nostre promozioni qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gianluca Moruso, il suo nuovo singolo si intitola Pura Così.
1: Non dormo più.

sta in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

Bello carico il nuovo singolo di Daniele Tosco, si chiama Conflitti, tra le novità di Ora Musica. Da diverso tempo vi stiamo proponendo anche Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco.

Questa è una di quelle canzoni che ci accompagnano dall'estate e resistono nella programmazione di Ora Musica, il singolo di Nearco, Abbiamo una vita sola. Passiamo invece a una novità, al primo ascolto di questa settimana. Torna Michele Camillò con una nuova canzone che è Alchimia.

canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te.

Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino. Ti svegli prima.

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.
7: Is she really going out with him?
8: Well, there she is. Let's ask her.
7: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
8: Mm-hmm.
7: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
8: Mm-mm.
7: By the way, where'd you meet him?

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's
2: just the radio, Riccardo darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio darling, just the radio we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Dopo una settimana, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali ferialissimi passati a zonzo attraverso le posizioni della nostra graduatoria, tenendo semi nascosta la numero uno, eccoci qua in zona weekend. Beh, insomma, serialissimi, perché dal lunedì al venerdì, oddio, c'è anche chi brucia qualcosa dal lunedì pomeriggio, però insomma c'è chi lavora il sabato, per la verità c'è anche chi lavora alla domenica. Naturalmente non sto parlando della redazione, che più che lavorare ha il piacere di essere in vostra compagnia anche in pieno weekend. Non riuscite

lo sapete, anche perché arrivano delle strane telefonate. A chiamare in linea ci sono le Bunny X. Rispondiamo.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ. Va o.

le sette chiavi del ritmo, e allora si parte subito dalla 7 perché c'è Atuna con Estate Habibi, qualcosa che abbiamo avuto anche naturalmente in posizione oro al numero 1, Estate Habibi edizione 2026 per la missione

con la sua esplosiva song, l'abbiamo definita il tamburo a lunga estate, e ci stiamo riferendo a Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima per altri aggiornamenti con DJ K7. Te lo goda Chico.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Chilling me softly smooth night.
3: Chilling me softly smooth night.
2: 3.0.
4: Chilling me softly. Programma di Patrizio Sigona.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre, naturalmente qui.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Puntualissimi, più o meno, qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

Boccia, Anita Walker con Volume Nights. Avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo goda Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna.

0: Sono le 18.
1: Von 7 FM Alter Radio. All Go Day.
2: From 7va.fm/Alter Radio. All Go Day.
3: From 7va.fm Alter Radio. All Go Day.
4: From 7va.fm/Alter Radio. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
6: Ciao Chico, ciao.
5: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
6: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. grazie.
5: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti, davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
6: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contrario alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo è soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi ecco questo. Salutiamo molto importante al giorno d'oggi,
5: salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu, e sono tuttora, credo, con questa strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
6: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
5: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
6: sempre,
5: quello
6: sempre. Sempre.
5: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata: il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi. Quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola

0: non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
1: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, molto interessante come pezzo.
0: Direi
1: lo
0: di
1: ascoltiamo.
0: Sì, dai, sentiamolo perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: di sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ram 7 Vacu 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che, raccontati in musica, hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile re indimenticato Bob Marley, no, ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente...
1: sono provata a fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito di messaggi, ce n'è uno ancor più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: È
0: un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto Il silenzio uccide.
2: Guardo

0: celebrarmi nel dire che affermo sempre la verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove, perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte, so che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto, guarda che Monica preferisce come social TikTok, è giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi, e tutto per il momento a te logo da Chico Catenacci.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i già farsaticon, DJ, va ora.

delle sette chiavi del ritmo, e allora si parte subito dalla sette perché c'è Atuna con Estate Habibi, qualcosa che abbiamo avuto anche naturalmente in posizione oro al numero 1, Estate Habibi edizione 2026 per la missione

Estate ABB, Atuna in posizione numero 7, questo brano che ormai è diventato orecchiabile per tutti, beh, insomma, non a caso.

con la sua esplosiva song, l'abbiamo definita il tamburo a lunga estate, e ci stiamo riferendo a Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima per altri aggiornamenti con DJ K7. A te logo da Chico.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Anche San noi Lorenzo, siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 20.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, sono Silvia Dini e siamo qui per il nostro appuntamento consueto di chiacchiere e di musica.

dalle navi andare e venire, ma invece quel titolo lì nasconde un bel movimento, una bella marea interiore, perché Redding la scrisse questa canzone dopo aver ascoltato i Beatles e aver desiderato di realizzare un suono più intimo, più contemplativo. Anche lui, il fischio sul finale, che oggi ci sembra così indispensabile, naturale, invece nacque quasi come una soluzione provvisoria. Un'altra cosa da dire è che il brano uscì dopo la sua scomparsa, diventando così quasi una sorta di saluto. Subito dopo ci ascolteremo Go Your One Way dei Fleetwood Mac, che invece la marea emotiva la portano nel cuore, proprio nel cuore di una separazione. Il titolo significa vai per la tua strada, ma non è un addio così semplice e pacifico, è una frase detta un po' con orgoglio, con scossa, un bisogno di libertà. Questo brano, che è inserito nell'album Rumours, è forse uno dei migliori ed è stato scritto mentre la band stava vivendo tensioni sentimentali fortissime. E da quel caos nacque una musica limpida, energica, quasi liberatoria. Otis Redding e i Fleetwood Mac raccontano di separazioni molto diverse. Dock of the Bay fu registrata nel 1967 e poi uscì all'inizio del 1968, dopo la scomparsa di Redding, con quel finale così un po' sospeso che sembra voler lasciare spazio a parole ancora da scrivere. E invece Go Your Own Way arriva da una separazione, dalla separazione di Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, che stavano chiudendo la loro relazione. Una canzone guarda le navi passare e l'altra mette in moto e fa partire un addio. Ce ne ascoltiamo.

Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Abbiamo ascoltato due canzoni che un po' avevano a che fare con le maree emotive, ma adesso cosa succede quando questi sentimenti da individuali diventano collettivi? Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears ha un titolo che è quasi proverbiale. Tutti vogliono comandare, tutti vogliono governare il mondo. Una canzone luminosa nel suono, ma attraversata da un'ombra, perché parla di potere, di controllo, di desiderio di dominio e di sensibilità umana o di scarsa sensibilità. Il suo ritmo scorrevole la rende leggera all'ascolto, ma attenzione perché il messaggio è pungente. Come spesso accade nei grandi brani pop, la melodia invita ad ascoltare e il testo invita a ragionare. Seguirà un altro ascolto che cambia completamente prospettiva. Come As You Are dei Nirvana. Vieni come sei. Poche parole ma potentissime. Il brano dice: ci piace come sei, non essere un'altra cosa, non cambiare. Ti vogliamo così, al naturale. Kurt Cobain sapeva trasformare frasi semplici in specchi inquieti. Il riff ipnotico e riconoscibile crea una sensazione di avanzamento lento, quasi come se si avvicinasse a qualcuno senza sapere se fidarsi. E allora che cos'è che in parte unisce questi due brani? Il brano dei Tears for Fears e dei Nirvana? Beh, perché ci mostrano due facce dell'ansia, della pressione collettiva. Ancora due curiosità. Everybody Wants to Rule the World uscì nel 1985 e nacque quasi all'ultimo, così d'improvviso, durante le sessioni di Songs from the Big Chair, con due accordi semplici, un argomento importante, quello del potere e del controllo. Invece Come As You Are è del 1992 e ha questo riff su cui si appoggia una frase solo apparentemente accogliente. Vieni come sei, ma dentro c'è tutta l'ambiguità di Kurt Cobain, il desiderio di autenticità, ma anche un po' il sospetto verso ogni maschera, ogni faccia e forse anche ogni etichetta. Ascoltiamoceli.

Eccoci insieme amici di Musical Chat per l'ultima parte del nostro appuntamento. E su questo finale le emozioni non fanno rumore, ma lavorano sotto la superficie del mare e dei sentimenti. The Scientist dei Coldplay è una richiesta di ritorno. Il titolo, lo scienziato, suggerisce una persona razionale, ma la canzone dimostra il contrario. Davanti ad un amore complicato, nessuna formula basta o aiuta. Il celebre video costruito con la narrazione al contrario rende perfetta l'idea di chi vorrebbe fare il rewind, riavvolgere il tempo per capire dov'è che è andato storto qualcosa, dov'è che tutto si è spezzato. L'altro brano scelto, The Less I Know The Better dei Tame Impala, porta il ripensamento su un terreno più psichedelico ma anche ironico. Il titolo significa meno ne so, meglio è. È sicuramente una frase che tutti abbiamo già detto e che abbiamo anche già pensato, no? Perché a volte è meglio fare un po' gli struzzi, come si dice, occhio non vede, cuore non duole. C'è tutta una serie di detti popolari che dicono, finché non lo sai non ti fa male, non scopri il problema. A volte saperne di più arriva proprio a far toccare il punto dolente. Kevin Parker costruisce però un bel groove elegante e irresistibile su cui poi appoggia tutta una storia di gelosia quasi adolescenziale, perché è un sentimento che poi si prova, ahimè, un po' a tutte le età, non sempre ma capita. Quindi ci salutiamo con questi due brani, Coldplay e Tame Impala, che chiudono con due modi opposti di affrontare qualcosa che comunque non torna più. The Scientist del 2002, che cerca forse di rendere concreto un desiderio impossibile, una fantasia impossibile, cioè riavvolgere il tempo. The Less I Know The Better del 2015, che ci mette un po' di gelosia dentro un groove psichedelico ma quasi ballabile. E la musica comunque è in entrambi i casi molto seducente. Silvia Dini smette di chiacchierare. Vi mando un caro saluto, rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci lasciamo ascoltandoci insieme i Coldplay e poi Tame Impala.

0: you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly 3.0.
8: Un programma di Patrizio Sigone.
9: Happy birthday.
10: Beba. Grazie. Grazie. Ricordi. Non dovevate, ma insomma, mi sento emozionato. Ma guardate, regia, ma certo le pensate tutte, ma tutte le pensate. Comunque grazie di cuore per questa bella sorpresa. Faremo una festa, saremo in 7, i Tech Six che hanno cantato per me e il sottoscritto. Beh, comunque grazie a tutti. Questa è Chilling Me Softly, in questa versione diciamo augurante per i miei giovanissimi 70 anni, ne ho altri 70 da fare, a voglia, sono a metà del percorso, figuriamoci. Ben ritrovati e un buon Chilling Me Softly a tutti da Patrizio Sigona.

Il titolo è Lift Me Up, per l'appunto stiamo belli tirati, perché questo è un programma che vi fa stare sulla corda tutto il tempo, ma soprattutto perché vi fa ascoltare tutte le ultimissime novità.

0: con addirittura la chitarra niente po' di meno che Paul Jackson Jr., un ottimo singolo questa novità, ma adesso ne arriva un'altra e ce la viene a portare direttamente lei, una cantante incredibile, una voce suadente. Sto parlando di J.C. Soul e del suo Cool Night.
1: Hi there, this is international recording artist J.C. Soul, and you can hear my music on Chilling Me Softly, Smooth Nights.
0: Pezzo che è appena uscito sta scalando tutte le classifiche, veramente. Kate Amon insieme a J.C.

0: 1981, ovviamente scritto e cantato allora da Paul Davis, Cool Night, insieme a Kate Hitman e alla bravissima JC Soul.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Siguna.

0: tutte novità. Non ce n'è una che non sia un pochino datata, ma se lo succede è perché c'è un giusto motivo di farlo. Ma normalmente qui a Chili Mi Softly esce qualcosa, arriva sulla mia scrivania e dopo un secondo è in onda su questa radio. Incredibile come questo ultimo singolo di Andre New, che si chiama Getting Down, che poi un ossimero, perché Getting sta per sollevati e down, buttare giù, decidi cosa devi fare. Le ultime novità, come ancora quella della bellissima amica Mads Johnson, che porta qui il suo ultimissimo disco, un latino tropicano in smooth jazz.
1: Hi, this is Mads, and I also sing on Chilling Softly, Smooth Night.

0: Davvero un gran bel pezzo questo di l'ultimo singolo di Matt Johnson, Bossa Nova Feel, oh, pieno di ritmo tropicale, tropicano anzi. Brava, brava, brava Matt, grazie di essere un'amica di Cili Mi Soffre e di tutti noi, di tutti voi ascoltatori di questo programma. Ma le nostre novità non finiscono qua. Adesso un po' di rhythm and blues e di black music.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
0: Apparentemente sembrerebbe un disco appena uscito, perché è stato pubblicato una sua nuova versione nel 2026, proprio a settembre. Sto parlando di You

Come dicevo prima, apparentemente una novità, in realtà questo brano apparse la prima volta circa 10 anni fa, sempre su una raccolta, è una quella che si chiamava The Best Of, esattamente l'album aveva il titolo The Platinum Web Years 1995-2000, The Lost Monsters, uscì nel 2016 e questo brano era ovviamente all'interno. You Will Never Find

0: rovinato tutto ciò che aveva già prodotto. Kesha Adams, Chilling Me Softly, ma adesso un altro amico.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: musica, nonché ultima, Michael Case con I Want to Know. E chi è che non vorrebbe sapere tutto, eh? Per esempio, cosa vorremmo sapere dell'ultimo singolo del futuro, perché uscirà a giorni ma ancora deve arrivare, album di Bonnie James, album che si chiama Sample Man. E lui ha fatto uscire, dopo la bellissima canzone con Lady Easy, anche quest'altro singolo che si chiama Storybook, insieme al grandissimo chitarrista Larry Carlton. Chi è che non lo conosce? Ha lavorato con tutti i grandi, dagli Steely Dan a Michael Jackson, insomma, inutile che stiamo a dire. Però Storybook ce lo racconta proprio lui, Bonnie James.
1: Storybook is a song that I co-wrote with a keyboard player, an old friend of mine named Phil Davis, who lives in Atlanta. Storybook è un brano che ho scritto insieme a un tastierista, un mio vecchio amico di nome Phil Davis, che vive ad Atlanta. And he sent me the chords, and then I came up with the melody, and it's always difficult to talk about inspiration, really, you know? I mean, the melodies just pop into my head. It's sort of wild. They float down from the heavens, I think. E beh, lui mi ha mandato gli accordi, poi io ho tirato fuori la melodia, e è sempre difficile parlare di ispirazione, no? Voglio dire, le melodie mi spuntano in testa e basta. È pazzesco. I then listen to it afterwards and try and think, okay, what is the vibe? What is the song saying to me, personally? And then I have to try and sort of find some poetic or clever way to communicate that to the audience. Credo che piovano dal cielo, poi le riascolto e cerco di capire, ok, che atmosfera ha? Cosa mi sta trasmettendo questo pezzo? E a quel punto devo trovare un modo poetico o intelligente per comunicarlo al pubblico. And this song, it had a sense of whimsy to it. E questo pezzo, beh, aveva un non so che di magico, di davvero stravagante. I had a visual image of a forest or something. Avevo l'immagine di una foresta con un tocco di mistero, and it also has a little bit of mystery to it, and so the word storybook popped into my head, and I thought, that's it. Mi è venuto in mente storybook, libro di fiabe, e ho pensato, Larry Carlton, of course, a legendary guitarist who's played on thousands of hit records, aside from being a wonderful solo artist and a member of 4Play, and known for his work with Steely Dan and all of Larry Carlton, il leggendario chitarrista di mille successi, solista dei 4Play, noto per gli Steely Dan, insomma, ha fatto di tutto, you know, just so many accomplishments. So to have him on the CD is a real honor, and one of my favorite tracks on the record, Storybook, that he's on. Averlo nel CD è un onore. Storybook con lui è il mio preferito.

0: Anno si è trasferito in America, ma è nato in Italia, però la sua migliore ispirazione musicale anche oggi dopo tantissimi anni di carriera la sviluppa tutta qua. Solo l'Italia gli dà queste sonorità, questo ritmo, questo groove fantastico. Questo è il suo nuovo singolo, Paolo Rustichelli a Cilmi Soffi con Neon Magic, interamente registrato in Italia presso il suo studio che si chiama, mi pare che si chiama Archeo, qualcosa del genere, ricordo vagamente queste cose. Ciao Paolo, ma adesso arriva un altro amico e sono contento di salutarlo. Si chiama Tony Gianflone Jr., anche lui è un italo-americano.
1: Hi, I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr., and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

Junior, che una volta mi ha raccontato di essere anche lui un oriundo, perché aveva i nonni che erano calabresi. Infatti il suo vero cognome originario era Gianflone, e poi Gianflone, così con questa intonazione americana. Torna con il suo singolo tutto strumentale, Twilights, che farà parte ovviamente del suo album che si chiama Tom Poems Volume 1. Tanti auguri, Tony.

0: Era il 1981 quando una grandissima, ma che dico issima, di più di issima, issima, issima voce dalla Rhythm and Blues della Soul Internazionale, sto parlando di Teddy Pendergrass, insieme a Stephanie Mills incisero questa Two Hearts, due cuori. Ma chi ce l'ha riportata è lei, è la nostra amica Lindy Whisper, dal suo ultimo album ormai uscito a inizio anno, a febbraio, che ricordiamo essere stato Music Me, bellissimo album oltretutto, non c'è un brano che non mi sia piaciuto di questo album, ce lo ha riportato in coppia anche lei, due cuori e chiaramente due voci. Ed è Stocky Williams che canta questo brano insieme a Linda Webster. Stocky Williams, per chi non lo sa, è il frontman della più bella, forse una più bella gruppi di Rhythm and Blues e Mean Condition. Detto questo, noi abbiamo sempre delle persone che ci vengono a raccontare dei loro brani. Questa volta è lui, il giapponese.
1: Pianist Reina Rita enlightens the spirit with his luminous new single, Self-Mastery. Il pianista Reina Rita illumina lo spirito con il suo nuovo radioso singolo, Self-Mastery. A reflective, cinematic journey where gentleness meets power and restraint becomes liberation. Viaggio intimo, filmico, dolcezza e forza s'uniscono, diviene libertà. Find Reina Rita's latest inspiration. Scopri l'ultima ispirazione di Reina Rita, Self-Mastery.
0: Beh, si è presentato da solo, non devo aggiungere altro, solo che siamo su Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: E questa è la musica sognante, quella che mi piace a me, quella che fa chiudere gli occhi e mi fa volare, viaggiare. Quanto l'amo, è un po' chill, un po' contemporary jazz, un po' smooth jazz, un po' urban jazz, c'è un po' di tutto. Lui è Frank Sparrow, un musicista compositore norvegese, quindi europeo a tutti gli effetti, e noi abbiamo dei talenti qui in Europa, anche in Italia, spesso ve li porto. Frank Sparrow dal suo ultimo, non poteva essere altrimenti, che potevo portarvi qualcosa che non fosse l'ultima cosa di qualcuno? No, appunto. Questo singolo si chiama The Yellow Line ed è ovviamente una delle tante prelibatezze di questo menù così ricco, così gustoso ed elegante, quello di Chili Misotti. Ma adesso un altro amico, molto amico.
1: Hi, I am Marco Mendes and I on Soul Play on Sharing Myself This Smooth Night.
0: Abbiamo preso l'aereo e siamo andati dall'altra parte del mondo, dalla Norvegia, passando per Roma, dove sto io, siamo arrivati in Brasile, a Sao Paulo, dove c'è Marco Mendes.

Che coppietta, signori miei! Lei è Jasmine Gent, più famosa come Jasmine, scritto Jazz come Jazz. Min Gent, mancava il Min. Mentre la tromba è un altro dei tanti amici di Chili Me Softly. Sto parlando di Ilya Sirov, che ha quella tromba un po' particolare che si è costruito da sola, che è metà tromba ma anche un suono un po' sassofoniano. Comunque il sax di Jasmine Gent, accompagnata da Ilya Sirov, in questo non poteva essere altrimenti. Novità ovviamente di Chili Me Softly, Sweet and Love.

0: violino, contrabbasso, pianoforte, sassofono. Quando la musica si fa elegantissima. Questa è la musica di Dan Crisci, suo ultimo Mirage. E io non scherzo quando dico che ho la scrivania piena, ma più che la scrivania, devo dire la verità, la mia email piena di musica, perché siete voi, voi artisti, che me la mandate tramite ovviamente il mio indirizzo email, come ha fatto per esempio Dan Crisci, ma come ha fatto anche Mimmo Cappuccio del gruppo Cappuccio Collective Smooth, che abbiamo conosciuto quest'estate. E a proposito di questo, caro Mimmo, ti volevo chiedere, nel brano che tu mi hai inviato, You Know Me Better, ma oltre ad Annina c'è Nico Rezenge che canta, non hai una versione con solo Annina? Io l'ho sentita, forse era live. Comunque, è vero che c'è una doppia versione o no?
1: Carissimo Patrizio, intanto grazie. Versione con la voce maschile, che è un duetto, un featuring con Nico Rezenge, che è brasiliano, con il quale noi abbiamo realizzato un paio di brani del disco, perché poi siamo stati in Brasile al Bonotto di Rio de Janeiro, abbiamo suonato insieme a Nico. Quindi voglio dire, Nico è un artista brasiliano poco conosciuto in Italia, ma molto molto conosciuto in Brasile, insomma. È venuto anche qui in Italia un paio di volte. L'anno scorso abbiamo suonato insieme al Jazz Festival di Otranto. Quindi l'unica versione è questa qui.

0: Allora, un grosso grazie a Mimmo che ci ha chiarito questa cosa. Quindi in maniera edita abbiamo la versione unica insieme a Nico Recenzi, che canta ovviamente con Annina Galliano, ma io ho una versione live e ve la porterò. Ma adesso passiamo a un altro amico, ve l'ho detto prima, è sempre lui, è Ilya Serov.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

0: spesso presente nelle canzoni di altri. Il nostro amico Ilya Serov è la sua tromba, e anche qui, in questo disco di Philip Doc Martin, Chill Bill, questo è il nome, Chill Bill, è l'ultimo singolo insieme al trombettista Ilya Serov, Philip Doc Martin. Mi ricorda qualcosa questo brano? All'inizio, quando ha cominciato a fare In un mondo che... vi ricorda anche qualcosa anche a voi? Non so, è di Lucio Battistiana memoria, eh? In un mondo che non ci vuole più il nostro caro angelo. Un altro amico, Juan Carlos Mendoza, insieme a Rocco Ventrella.
1: Hi, I'm Juan Carlos Mendoza, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: Rosa, il bravissimo bassista che suona insieme all'italiano Rocco Ventrella al suo sassofono in questo
1: sono singolo. Le 22.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in

sette chiavi del ritmo, e allora si parte subito dalla sette perché c'è Atuna con Estate Habibi, qualcosa che abbiamo avuto anche naturalmente in posizione oro al numero 1, Estate Habibi edizione 2026 per la missione

Moi con la sua esplosiva song, l'abbiamo definita il tamburo a lunga estate e ci stiamo riferendo a Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima per altri aggiornamenti con DJ K7. A te logo da Chico.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Dopo una settimana, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali ferialissimi passati a zonzo attraverso le posizioni della nostra graduatoria, tenendo semi nascosta la numero uno, eccoci qua in zona weekend. Beh, insomma, serialissimi, perché dal lunedì al venerdì, oddio, c'è anche chi brucia qualcosa dal lunedì pomeriggio, però insomma c'è chi lavora il sabato, per la verità c'è anche chi lavora alla domenica. Naturalmente non sto parlando della redazione, che più che lavorare ha il piacere di essere in vostra compagnia anche in pieno weekend. Non riusciremmo a fare a meno assolutamente di stare in vostra compagnia, e lo sapete, anche perché arrivano delle strane telefonate. A chiamare in linea ci sono le Bunny X. Rispondiamo.

la confessione che riescono a tirar fuori quelle che sono le Bunny X. E adesso passiamo all'originalissima Occhi Neri.

0: so deep, girl. È mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Titoli di coda. Ha messo i dischi per voi qui alla console della Music Fantasy Gianluca Natale DJ.

Bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Gale, un vecchio brano di Freddie King, Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Lightest è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Mean Blues.

everybody.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music, pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, ma non disdegna, direi più che altro, incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante rock blues è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Bridget.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul, che hanno tutti ritmi da Roadhouse, e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono in risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O' Reacher, John Hammett, qui a Me and Blues.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York, per voi Kim Simpson, Kim Simmons, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.